Di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Girl, I'm about to have a panic attack. I did

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play that.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: time.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Time. I grandi successi dell'estate.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci.

0: Mix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Quix.
3: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: life is simple.
1: Life is simple, ma non è semplice la situazione qua, e vi sarete accorti che c'è qualcosa che non va questa mattina. Non c'è stato il giornale orario, non c'è stata la sigla, va bene, succede anche nelle migliori famiglie, ma noi andiamo avanti perché io sono qui, sono Alex Rusconi e sono pronto per questa puntata senza sigla e senza jingle di Buongiorno Brescia, intanto che aspettiamo che i nostri tecnici che stanno lavorando alacremente risolvano i problemini tecnici appunto che questa mattina ci stanno accompagnando, ma ripeto, la parte umana c'è, io ci sono, quindi buongiorno, buongiorno agosto anche in settembre, visto che oggi è il primo settembre, quindi il primo giorno del nono mese dell'anno, il mese per antonomasia nel quale poi si riprende a lavorare, anche se in tantissimi hanno ripreso ieri, che era il 31 di agosto. Per mettervi in contatto con noi è attivo comunque il numero WhatsApp 334-907-9007, per il resto gli ingredienti che cercheremo di portare anche questa mattina sono la musica, e quella c'è, e sentite questa playlist preparata appositamente da Fulvio Marini per casi come questo.

E poi l'informazione che cercheremo comunque di darvi al di là di tutto, quindi ho già preparato alcune notizie, alcune curiosità per tenervi compagnia anche questa mattina. Va bene, partiamo comunque. Io sono Alex Rusconi, ve lo ripeto, staremo insieme fino a mezzogiorno qui su Radio Brescia 7, la radio che comunque vadano le cose, da voce al tuo mondo.

Comunque è bellissimo questo brano di Damiano David dell'anno scorso. Devo dire che è bello anche riascoltare le canzoni di qualche tempo fa. Su questa radio siete abituati a farlo e noi abbiamo un palinsesto musicale che da sempre accontenta coloro che vogliono sentire proprio gli ultimi brani, quelli nuovi nuovi nuovi, e il nostro Fulvio Marini è sempre pronto a farveli ascoltare e a passarli, a metterli in rotazione. Ma un occhio di riguardo va a tutti quelli che sono un po' nostalgici, che amano la musica del passato, ed ecco perché su queste frequenze ogni giorno è presente la musica di oggi, ma anche quella di ieri, dagli anni 60 fino ai giorni nostri.

la musica che addirittura esisteva prima che esistesse questa radio, che è nata, come ben sapete, nel 1977 e quindi si prepara a festeggiare i 50 anni. Sarà una stagione straordinaria questa su Radio Brescia 7.

La voce di Lady Gaga e la sua abracadabra, la parola magica più antica del mondo, talmente antica che non se ne conosce esattamente l'origine, e Lady Gaga ci ha fatto una canzone che l'anno scorso ha scalato le classifiche. Allora, mi fate salutare un po' di amici che questa mattina ci hanno scritto. Intanto Rosa di Botticino, un saluto a lei, ci stava segnalando appunto che c'era qualcosa che non andava questa mattina. E poi c'è il nostro Gabriele di Botticino, che da oggi ritorna con il suo pensiero del giorno. Per un po' di tempo non l'abbiamo sentito, sarà andato giustamente in vacanza anche lui. Allora, ciao Alex e tutta la tribù, ecco il mio pensiero di oggi: il tuo valore non comincia negli occhi di chi ti guarda, perché se così fosse basterebbe una persona che smette di vederti per farti sentire invisibile. Ma tu non diventi meno solo perché qualcuno non sa riconoscerti. Le stelle non chiedono al cielo quanti occhi sono rimasti a guardarle, brillano anche quando nessuno alza lo sguardo, anche quando qualcuno sceglie un'altra direzione. E allora ricordalo, soprattutto quando ti sentirai dimenticato, non confondere mai la mancanza dello sguardo di qualcuno con la mancanza della tua luce. A volte non devi tornare a splendere, devi solo ricordarti che non hai mai smesso. Vi auguro una buona giornata. Ma che bello questo pensiero di oggi di Gabriele. Grazie di cuore a Gabriele di Botticino, che torna con le sue riflessioni che condivide con noi. E saluto anche Roby Iveco, che ci ha appena scritto: ciao Alex, buona giornata. Buona giornata e buon lavoro anche a te.

situazione che stiamo vivendo. Mi fate salutare il mio amico Antonio, che mentre è in giro a lavorare, a fare affari, continua a rimanere sintonizzato su Radio Brescia 7. Ciao Antonio, un abbraccione, e saluto anche Fulvia di Lumezzane, che ci manda un pensiero che riguarda il mese di settembre. Settembre, sei arrivato così, in punta di piedi, e sembra che agosto voglia tenere la scena e lasciarti dietro il sipario ancora un po'. È vero, perché siamo a settembre, ma il tempo, diciamo così, che ci accompagna è ancora quello agostiano, anzi ancora meglio, perché in agosto, così come in luglio, abbiamo avuto dei giorni veramente insopportabili di caldo. Invece adesso si sta bene, la mattina, la sera si sta benissimo, è la mia temperatura ideale questa. Avanti con la musica, con questa, diciamo così, versione particolare di un classicone di Umberto Tozzi.

E noi proseguiamo la nostra diretta leggendo anche il messaggio dell'amica Tea. Sono le 9:39 minuti, sempre qui su Radio Brescia 7. Tea ci scrive: buon primo settembre a te Alex e a tutti voi di Radio Brescia 7, compresi gli ascoltatori, quindi la famiglia, lo staff e anche coloro che ci ascoltano. Tea racchiude tutti in un abbraccio collettivo, ai quali mi permetto di consigliare la festa del popolo che si svolge al quartiere Fornaci, che dura fino a domenica. Si mangia bene, si spende poco e si sta in buona compagnia. Allora io mi unisco a Tea nel consigliarvi la festa di Fornaci. Io ho abitato a Fornaci per tanti anni, è un quartiere meraviglioso perché sembra di essere in un piccolo paese in cui ci si conosce tutti e si condividono un sacco di cose, tra cui questa festa che ogni anno mobilita non solo il quartiere ma anche gli amici che arrivano da vicino. Quindi grazie a Tea per avercela segnalata e io a mia volta è un consiglio che do agli ascoltatori: fino a domenica tutti a Fornaci. E adesso si va avanti con la grande musica di Radio Brescia 7.

oggi. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho visto con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te.

radio è proprio un luogo di incontro e di condivisione. La dimostrazione è anche il messaggio che mi arriva da Alessandro Palista Redivivus, che è un nostro amico che ci ascolta mentre con la pala sta lavorando. Ciao Alex, bentornato, facciamo un in bocca al lupo a Filippo, mercoledì giovedì all'esame per patentino e scavatore. In bocca al lupo gnaro, dice Alessandro, parla con suo figlio naturalmente, fanno lo stesso mestiere e devo dire è un mestiere impegnativo però anche di grande soddisfazione. Mi dice ancora Alessandro, ieri sono andato a vedere per il pensionamento marzo 2028, quindi insomma mancano un paio d'anni, meno un anno e mezzo, e poi il nostro Alessandro andrà in pensione. Che bella questa cosa che condividete con noi i fatti vostri, a me piace, sono contento perché vuol dire che sentite di essere in famiglia ed è proprio la sensazione che noi cerchiamo di dare su Radio Brescia 7 ogni giorno.

Mamma che bello ritrovare questo brano dei Coma Cose dello scorso anno, Gelosia si intitola. Le 9 e 50 minuti esatti, siete su Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. È un settembre che inizia in modo speciale, perché sapete che questa settimana e fino al fine settimana grandi appuntamenti in Piazza Loggia, tra poco ne parliamo.

La voce di Achille Lauro su Radio Brescia 7, quando sono scattate adesso le 10:10, siamo in diretta, sono Alex Rusconi, puntata speciale questa del primo giorno di settembre, un mese di settembre che ci porterà tantissime cose anche da un punto di vista sportivo. Volevo già ricordarvi un appuntamento con lo sport, in particolare con l'Union Brescia, che domani scende in campo alle ore 18 al Rigamonti per affrontare la Giana Erminio. Non è campionato, è la Coppa Italia di Serie C. Comunque saremo in diretta su Radio Brescia 7 con la radio cronaca di Michele Iacobello e Alfredo Novello. Sapete che Radio Brescia 7 da sempre è la radio ufficiale del Brescia, prima del Brescia Calcio, adesso dell'Union Brescia. Li seguiamo con grande cuore, con grande passione, quindi l'appuntamento è domani alle ore 18 qui su Radio Brescia 7, oppure al Rigamonti per questa partita contro la Giana Erminio, Coppa Italia di Serie C, e naturalmente forza Union Brescia. Morning.

Prima vi ho parlato di un mese di settembre che si arricchisce di appuntamenti musicali. In particolare questa settimana Piazza della Loggia sarà protagonista con una serie di concerti, tra cui Fiore la Mannoia, I Pooh, Il Volo, insomma. Sicuramente Brescia è molto viva in questo momento di fine estate e quindi c'è tantissimo da fare e tantissimo da dire. Anche le dirette di Radio Brescia 7, le dirette esterne, riprendono alla grande questo mese, già a partire da questo venerdì, quando vi porteremo nel mondo della 76esima edizione della 100 miglia, questa emozionante regata velica sul Garda. Questo venerdì, il 4 di settembre, vi aspettiamo al porto di Bogliaco con un talk molto interessante condotto dalla nostra Maddalena Damini e con alcuni dei protagonisti dell'evento. La cerimonia di apertura dalle 19 alle 21 in diretta, la musica live di Ale Cerqui e l'animazione di Ruggero Tavelli. Se non sarete lì, è semplicemente utile sintonizzarvi su Radio Brescia 7, perché naturalmente saremo proprio in diretta su questa radio, la radio che dà voce non solo al tuo mondo ma anche agli eventi più belli di Brescia e della provincia.

tutti stavano meglio al mare, eh? Invece abbiamo ricominciato a lavorare da ieri, in tantissimi sono gli italiani che hanno ripreso il loro posto di lavoro e quindi il mare è rimasto nei ricordi, però rimane anche nella musica, come questa canzone del grande Marco Mengoni. Allora, abbiamo parlato prima della diretta che domani coinvolgerà la partita di Coppa Italia di Serie C, quindi alle 18 l'Union Brescia scende in campo al Rigamonti contro la Gian Erminio, ma c'è un appuntamento che precede questa partita, ovvero la presentazione della squadra che questa sera alle 20:30 si svolgerà in Piazza della Loggia e che sicuramente richiamerà l'attenzione di tantissimi bresciani. Se potete andare in Piazza Loggia, fatelo, perché l'Union Brescia ha bisogno di tutto il vostro calore. Se non ce la fate, non preoccupatevi, è sufficiente che accendiate la televisione sul canale 16, su Teletutto, perché ci sarà proprio la diretta che riguarda questo importante appuntamento che vede protagonista il calcio bresciano e la nostra città che si stringe forte intorno all'Union Brescia, perché questo deve essere e sarà un campionato decisivo.

continua su Radio Brescia 7 alle 10:42 minuti, sempre qua in diretta con Alex Rusconi e questa puntata di Buongiorno Agosto strana, perché prima non siamo in agosto, perché oggi inizia il mese di settembre, e poi vi sarete accorti che questa mattina non c'è la pubblicità, non ci sono i giornali orario, non ci sono i jingle, e vabbè, ci sono dei piccoli problemi tecnici ai quali i nostri tecnici stanno lavorando per ripristinare quello che è il palinsesto consueto. Noi intanto ci gustiamo questa playlist musicale creata per noi da Fulvio Marini, e devo dire che questa playlist musicale occupa un PC che è lo stesso nel quale leggo i vostri messaggi, quindi è arrivato un messaggio vocale dall'amico Gianluigi Zucca, lo Zuccone, ma non posso farvelo ascoltare perché vorrebbe dire interrompere la playlist e mandare il vocale e poi far ripartire la playlist. Troppo complicato. Quindi, caro Zuccone, ti saluto, ci siamo anche visti noi fisicamente, io e Gianluigi, sabato scorso nella bella bianca notte di Mezzane di Calvisano. Ti saluto di cuore, da domani puoi ricominciare a mandarci i tuoi vocali. Saluto Silvia invece, che mi manda una bella immagine, una bella frase: e dopo agosto, con la sua calura, vien settembre, tiepida frescura. È una frase di un certo Piumini che Silvia condivide con noi scrivendomi anche

E speriamo, ma sì, ma Silvia, speriamo, settembre ha già portato un pochino di fresco in più rispetto ad agosto ed è giusto che sia così. A proposito di canzoni estive, questa è dell'anno scorso ed è del grande Giova, si intitola

Sunset Boulevard, ho pensato che potremmo anche fare la piccola rassegna stampa che ci regaliamo ogni mattina. Certo, non ho la sigla prima pagina, non c'è neanche la musica di sottofondo giusta, però noi ce la regaliamo comunque, una lettura della prima pagina del giornale di Brescia di oggi, martedì 1 settembre. Lo facciamo sempre così, se avete voglia potete approfondire le notizie andando ad acquistare il giornale in edicola anche stamattina, per quelli che sono appassionati come me alla versione cartacea, che è quella che ho in mano in questo momento, oppure andare sul sito www.giornaledibrescia.it. Le notizie principali sono sempre disponibili e sempre aggiornate. Il modo migliore però, ripeto, per rimanere in contatto con le notizie è quello di scaricare gratuitamente l'app del GDB, attraverso la quale potete leggere le ultime notizie ma anche guardare l'ultima edizione del TG di Teletutto, e con questa app ascoltare anche Radio Brescia 7 e Radio Classica Bresciana, ovunque voi siate. Allora, giornale di Brescia di oggi apre con il taglio alto dedicato alla siccità che prosciuga anche l'energia. Mutamenti climatici e meteo hanno ridotto di quasi un terzo la produzione green garantita dei bacini bresciani, a rischio pure i fondi per i comuni. E poi Draghi prova a scuotere un'Europa sonnambula, è la spalla di Massimiliano Panarari, che parla appunto dei tecnici in politica e in particolare di Mario Draghi. La Val Camonica Fontana, le nostre priorità, l'appello dopo l'esondazione. Ieri il governatore della Lombardia era proprio in visita in Val Camonica dopo i disastri delle ultime situazioni meteorologiche. Iran e Stati Uniti, nuova escalation fra Hormuz e il Golfo, nuova serie di attacchi e reazioni a suon di missili, droni e mine tra Stati Uniti e Iran. Brescia si prepara alla sfida della robotica legata all'intelligenza artificiale. Nelle fabbriche per ora non ci saranno umanoidi. Là dove volano i rapaci, Riccardo li segue e fotografa. Di cognome fa Podavini, abita a Muscoline, è immortale alle migrazioni sulla rotta del Garda. Bellissime queste storie che il giornale riporta, di questi personaggi che è bello conoscere da vicino. Purtroppo ci sono anche brutte notizie. Carpentiere e padre di due figli muore in cantiere nel Varesotto. Alessandro Vezzoli, 55enne di Castelcovati, aveva perso solo un anno fa anche la compagna, è morto sul lavoro ieri. Eccellenza, squadra in rivolta per le retrocessioni a sorpresa. Solo a 2 settimane dal via del torneo d'eccellenza, il CRL ha cambiato la formula portando a 4 le retrocessioni, nonostante la riduzione dei gironi da 18 a 16 squadre, e i club giustamente, direi, insorgono. Queste le notizie della prima pagina del giornale di Brescia di oggi. Per approfondirle andate in edicola a prendere la versione cartacea.

Manca ancora un sacco di tempo, ma si comincia già a parlare di Festival di Sanremo, che come ben sapete il prossimo anno, nel 2027, è stato affidato come direzione artistica a Stefano De Martino, e il direttore artistico, appunto, De Martino ha annunciato che tra gli ospiti internazionali ci saranno i Maneskin, che in realtà sono italianissimi, ma ovviamente di respiro internazionale. Si rimetteranno, tra virgolette, insieme appositamente per venire sul palco dell'Ariston nel febbraio 2027. Questo è l'annuncio fatto da Stefano De Martino e ripreso subito da TV Sorrisi e Canzoni. Tra l'altro c'è un bell'articolo su questo argomento anche sul Giornale di Brescia di oggi, quindi un altro motivo per prendere il giornale e scoprire proprio tutto su questo ritorno, il ritorno a Sanremo dei Maneskin.

Tipici nucleari, che bella questa canzone, Bottiglie vuote, e oltre ai pinguini c'è anche Max Pezzali in questo brano. Allora, vi ho ricordato l'appuntamento di questo venerdì con la 100 miglia al porto di Bogliaco con Maddalena Damini che condurrà il talk e con l'animazione di Ruggero Tavelli e Ale Cerqui dalle 19 alle 21, ma anche sabato, e se avete voglia, c'è animazione con Giorgio Zanetti e Ale Cerqui alla finale del Padel Cup 10 Padel di Castenedolo, quindi si parla di padel, questo sport che negli ultimi anni ha preso un piede pazzesco anche nella nostra provincia. Dalle 15 alle 20, animazione appunto, lo ripeto, con la musica di Ale Cerqui e il divertimento, la simpatia, la verve del nostro Giorgio Zanetti. Da non perdere, da non perdere. Sono due appuntamenti che appunto si concretizzeranno questo venerdì e questo sabato, perché questo settembre vogliamo iniziarlo alla grande. Poi ci saranno tante altre cose, la Pigiama Run il 18, la Race for the Cure nel weekend del 26-27 settembre, insomma un sacco di cose bellissime che accadranno e che vi coinvolgeranno a 360 gradi anche attraverso le frequenze di Radio Brescia 7. E adesso c'è Lady Gaga e questa è Abracadabra. Lo dicevo prima, è una parola che arriva dal mondo antico, la parola magica più antica del mondo, una parola magica che oggi servirebbe, devo dire, qui negli studi della radio e della tele, però ci sono i nostri maghi che sistemeranno tutto senza parole magiche.

Ci sono canzoni comunque che hanno veramente una potenza pazzesca, che non muoiono mai, che restano nell'aria, che sono per sempre giovani, come direbbe anche il nostro amico Tony Biemmi. E Ti amo di Tozzi è sicuramente una di queste. Non solo la canzone, la versione originale continua a vivere, continua ad essere ascoltata e trasmessa dalle radio, ma viene anche a volte ripresa, come in questo caso, e rifatta completamente, presa come base di un nuovo brano molto moderno come quello che stiamo ascoltando in questo momento, ma naturalmente cambia faccia, cambia pelle, ma è sempre lei, fa sempre parte della tradizione della musica italiana, anche quando, ripeto, viene presa di peso e trasportata in un mondo un po' diverso, perché di fatto il mondo della musica è un mondo espanso, enorme. Poi la musica ha tantissimi generi, tantissimi modi di essere espressa, tantissimi stili, però di fatto la musica è sempre musica, e quando è buona musica non passa mai di moda. Si va avanti con la musica a proposito adesso, ma volevo ricordarvi di inviarci i vostri messaggi se avete voglia al 334 907 9007. Saluto Gabriella che mi invia il suo buongiorno Alex, buon martedì, buon lavoro e buona giornata, 4 buon, grazie Gabriella, buon tutto anche a te.

Meraviglioso questo brano di Alex Warren, si intitola Ordinary. È incredibile come ancora oggi si trovino cose residui, diciamo così, bellici della seconda guerra mondiale. È successo anche ieri a San Felice del Benaco, quando sono dovuti intervenire gli artificieri, perché ieri mattina hanno ritrovato praticamente una bomba a mano modello SIPE, addirittura questa della prima guerra mondiale, quindi era lì praticamente da più di 100 anni, ma hanno dovuto comunque farla esplodere. Sono arrivati gli specialisti del 10° reggimento Genio Guastatori di Cremona, che prima l'hanno identificata, quindi hanno cercato di capire che tipo di bomba era, e poi l'hanno distrutta. Però per fortuna non sono state necessarie evacuazioni né chiusure delle strade. Prima delle operazioni sono semplicemente stati fatti allontanare alcuni bagnanti che erano lì a prendere il sole. Hanno detto: allontanatevi, dobbiamo far esplodere una bomba, gentilmente, pim pam. Loro si sono allontanati e la bomba è stata fatta brillare, quindi tutto a posto, tutto a posto. Ripeto, è interessante e anche inquietante sapere che esistono ancora questi residui bellici, queste bombe, anche nei nostri laghi, anche dalle nostre parti. Questa addirittura di più di 100 anni fa, prima guerra mondiale.

Io vorrei dire la mia sulla pizza senza glutine citata in questa canzone, che una volta era veramente immangiabile quando nascevano i primi cibi per i celiaci, no? Per le persone che sono intolleranti al glutine, ma devo dire che negli ultimi anni è diventata buona e a volte la mangio anch'io, la pizza senza glutine. Ci sono alcune pizzerie, ovviamente non posso fare i nomi, non posso fare pubblicità, che la fanno veramente buona, quindi da qualche anno anche i celiaci possono gustare la pizza senza sentirsi diversi, senza dover dire mi tocca la pizza dei poveri perché purtroppo sono allergico al glutine. E insomma anche la cucina, devo dire, è un'arte che si rinnova continuamente e che ci regala grandi soddisfazioni. Sapete però che c'è? Che sono le 11:57 minuti, quindi è arrivato il momento di salutarci e di darci appuntamento a domani. Vi lascio con questa programmazione speciale di Radio Brescia 7 di oggi, che sono semplicemente canzoni senza orpelli, e naturalmente vi invito a rimanere sintonizzati anche per seguire il palinsesto che vedrà questo pomeriggio Andrea Lombardi con il suo free pass, puntata speciale di 3 ore, come accadrà per tutta questa settimana, in attesa poi di riprendere dal prossimo lunedì il palinsesto normale di Radio Brescia 7. Ripartirà Buongiorno

Brescia, ripartirà il magazine, Andrea tornerà nel suo spazio, torneranno gli armadilli, insomma tante cose. Vi ricordo domani sera alle 18 la partita dell'Union Brescia con la Giana Erminio per la Coppa Italia di Serie C, tutti al Rigamonti quindi per guardare questa partita, ma se non potete andare al Rigamonti sappiate che saremo in diretta noi, quindi la Radio Cronaca sarà qui su Radio Brescia 7 a cura come sempre di Michele Iacobello e Alfredo Novello, quindi ovunque voi siate potrete seguire le emozioni di questa partita di Coppa Italia. Grazie di cuore per avermi seguito, grazie di essere rimasti con noi anche stamattina, ci risentiamo domani alle 9 qui puntuali e intanto fate i bravi.